diciamo podove, va diciamo vodove, mienia cemo codove, potapa cemo brodove, sida cemo spratove, nosi tkupe satove.

devore. Kuvarice manje zbori, dati ručak ne zagori, don't happy.

možda neku šansonu u koju se pjeva da je mala plata. Lasciatemi cantare con la chitarra al mare.

devore. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori. Don't happy.

0: Dio, Ale Rumbatto.
1: Seratore. Seratore. Seratore.
2: Vedeo.
1: Seratore, kad bi malo manje srao, rejting bi ti preko noći pao. Seratore.

cameriere. O c'è molisce da tu fotele. O c'è molisce da peppit cocktail.

premiere. O c'è molisce da tu fotele. O c'è molisce da peppit cocktail.

0: Cico lezi.
1: Alo, Požega!
0: A ona nije mogla da legne, nego sela.
1: Požega, javi se!
2: Quarta lezione.

gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo